0: Sridip Narayan Bhagavan ki che Sri Alak Purisha Mahadevam
1: ki che
0: Sri Deveshwar Mahadevam
1: ki che
0: Sri Madhavananda Holi Guruji Sri Sata Gurudevam
1: ki che
0: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Gurudevam
1: ki che
0: Paramahansa Yoganandaji ki che